ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: smo novi, sad smo najbolji, El Radio.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla